0: impiccheranno
1: Jordi. Muzyczne radio.
0: Da d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.